0: Puerto Rico.
1: Welcome to the paradise.
2: Svegli Nantini.
3: Ci cadeva il mio chico. Nel sonno è il mio chico. Eyes on me, mi chico. And now here we go, chico.
4: DJ Goja.